il lumi centaur, il mare, il india rotarilvon, il vatture fifero e il tiriva le.